acqua. E dingede dingede dong, e dingede dong. La pietà del sovrano.

e acqua. E dingete dingete donge dingete don. La preghiera del popolo.